0: lamigiari, quelli che si interessano dei dispersi sul fronte russo dal 42 al 44, si mettano tutti a destra al banco numero 14, a destra, ripeto, al banco numero 14.
1: Signora, se non le è arrivata nessuna comunicazione né dal corpo d'armata né dal ministero, significa che la morte di suo marito non è stata accertata.
2: Allora è vivo.
3: Vivo? Può essere vivo, certamente. Noi lo diamo come disperso.
2: Ma che significa? Che significa questo disperso, Antonio Pia disperso? Che significa? Vuol dire che è vivo?
1: Glielo ho già detto, può essere vivo, ma noi non ne sappiamo assolutamente nulla.
2: Nemmeno io, nemmeno lei, sua madre, né a lei né a me. Ma com'è possibile sto fatto?
3: Signora, ufficialmente non è morto, gliel'ho già spiegato.
2: Allora è vivo, io lo voglio sapere.

Io ve lo ritrovo, signor. Ve lo faccio togliere questo vestito nero. Ve lo riporto vostro figlio. Ve lo riporto a casa. So sicuro. Dovessi girare per tutta la Russia. Sì.

0: Andò. Andò. Andò, ti senti male? Ti senti male? L'orecchino dove sta l'orecchino? Ta si mangiata. E adesso io come faccio? Era d'oro.
1: Ma come faccio? Io l'ulcera, Mirko.
0: E vive? Bevi.
1: Ma dove trovo l'acqua qui?
0: Là, là, sto umano, guarda. Là, là.

0: È troppo salata.
1: È uguale al salato.
0: Vabbè, mi sento meglio. Speriamo di digerirlo, che poi...
1: quanto sei bellino. Ha ha ha ha.

0: Tiro sì.
1: Oh, ma cosa parli arabo? Io non ti capisco mica. Traduci.
0: Di dove sei?
1: Ah, dell'Italia settentrionale, 600 chilometri da qui.
0: Sì, sì, ma dove precisamente?
1: Bello sguardo, un paesino di campagna.
0: Ah, ma tu c'hai la casa in campagna. Contadina sei. Dimmi la verità, sei contadina?
1: Ma che contadino? Sono elettricista. Se non c'era la guerra mi prendevo il diploma da perito elettrotecnico. Guarda qua, ti sembrano mani da contadino, senti che morbidezza.
0: Insomma.
1: E poi cos'è quei contadini? Tuo padre non era un contadino?
0: No, era barbiere, tutta una da cosa.
1: Figurati.
0: Finché c'era mio padre non si stava male, si faceva una vita buona. Poi sono andata a stare con mia sorella, che è sposata con uno che sta bene. Sì, ma non mi faccio mantenere, lavoro, c'ho la macchina da cucire e faccio la sarta.
1: Brava.
0: Come scotta questa sabbia. Chissà come scotta in Africa.
1: Sì.
0: Quando è che parte il tuo bastimento?
1: Dopodomani, non mi ci far pensare, va che...

0: E tu vai in Africa così? Non fai niente per non partire.
1: E cosa dovrei fare?
0: Una strada c'è. Io è tutto il giorno che ci sto pensando.
1: Ah sì? E quale strada?
0: Non ridere se te lo dico.
1: Ma no, che non rido, dai.
0: Sposiamoci. Beh, magari non ti sposi con me, ti sposi con un'altra, con chi ti pare. Così ti danno 12 giorni di licenza matrimoniale. Passano i 12 giorni e magari finisce la guerra, che ne sai? Oppure non parti più per l'Africa, resti qua in Italia. Beh, insomma, te spuse, eh. Io lo dico per te, nel tuo interesse, che ti grido. Qua a Napoli fanno tutto a così.
1: Senti, noi ci siamo anche sposati.
0: Quando?
1: Mezz'ora fa, qui.
0: Non va uscendo, va.
1: Guarda, io ho 32 anni e non sono ancora sposato. E non mi sposerò mai.
0: Si vede che non ho ancora trovato quella che ti vuole.
1: Ne avrà trovate una ventina, guarda. Belle, brutte, bionde, rosse, ricche, povere. Ma quando sento puzza di chiesa io me la batto, sai. Figurati, adesso mi sposo la napoletana.
0: E allora vattene in Africa, con la guerra, il caldo e gli scorpioni. Sai, quelli gialli che ti mordono, e addio.
1: Sai cosa ti dico? Meglio gli scorpioni che sposarsi.
0: E chi te lo sposò?

0: Con me?
1: Sì.
0: Madonna, quanto sono bella.
1: Ti piace?
0: Canta. Grazie. Però tua madre poteva pure venire a matrimonio, eh? Non si fa così. A me mi dispiace più per te che per me, che ti credo.
1: Ma non farci caso. Mia mamma è vecchia, testarda. Figurati, si è messa in testa che mi hai sposato per interesse.
0: Interesse? E quale interesse? Intendo niente, ma tu sei chi ci fa sulla teme.
1: Abbi pazienza. Quando avremo un bambino, si affezionerà al bambino e vorrà bene anche a te, vedrai.
0: Io ne voglio tanti di bambini, mica uno solo. Voglio una famiglia grande. Ma dove mi porti? Chissà le zanzare. Mamma mia.

0: Andò. Ma che sono tutti sti campani? Andò. Andò.
1: Ah.
0: Ma che sono tutti sti campani?
1: Che ore sono?
0: Di sei.
1: E sei di mattina o di sera?
0: Che ne sa ci,
1: Oh, sta arrivando.
0: Sta UN.
1: Dai, traduci.
0: Piove. Non si riesce a capire se è mattino o sera.
2: C'è gente che esce dalla chiesa. Ma che è domenica?
1: Beh, forse. Ma a noi cosa ce ne importa, scusa?
2: E come che ce ne importa? Noi siamo arrivati giovedì qua. Ecco, venerdì, sabato, domenica, lunedì. Ma domenica era io.
1: Allora oggi è lunedì.
2: Lunedì, martedì. Ci mancano solo 8 giorni.

0: Ma cos'è?
1: È un matrimonio. Lo sposo è vestito da militare.
0: Oh, Madonna, me ne sono scordato. Quello è Alfredo, uno che lavora con me. Ci aveva invitato lo sposo Alessio. Ma che testa che ho! Chissà quanto ha speso quello lì.
1: Ma questo Alfredo, anche lui si è sposato per la licenza.
0: Ah, beh, non lo so, può darsi.
1: Dimmi la verità. Non è che tu mi hai sposato soltanto per la licenza?
0: Stupida, ti ho sposata perché ti voglio bene.
1: Però non eri sicura, avevi paura. Dicevi che l'idea di sposarti ti aveva sempre messo paura.
0: Sì,
1: è
0: sì.
1: Ancora così, eh? È ancora così.
0: Giovanna, bisogna mettere la carta blu ai vetri, se no ci danno la multa. Dice che c'è stato un allarme qui vicino. Ancora le sei. Ah, sei fermato. È notte, c'è la luna. E cosa vuoi, Marco? Visita!
1: Vuoi tenga una fama? Adesso vado a fare un po' di pasta.
0: No, tu non ti muovi di qui, ho già acceso il fuoco, cucino io.
1: Ma come sai cucinare?
0: Non te l'ho mai detto. Sono un mago ai fornelli.
1: Ma va.
0: La zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, venite a mangiare. La zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, venite a mangiare.

0: Quanta c'è con tutto questo?
1: Una frittata.
0: Quante ce ne metti?
1: 24.
0: E chi se ne mangia 24 uova?
1: Mio nonno. Mio nonno le ha mangiate con mia nonna la prima mattina dopo la notte di nozze. Hai capito? Burro.
0: Ma di questi tempi dove si trova il burro? E poi la frittata si fa con l'olio.
1: Ma mia mamma la fa con il burro.
0: Tua madre si sbaglia, ma noi si fa con l'olio.
1: A proposito, è ammalata. L'ho trovata con la bronchite.
0: La bronchite se l'è fatta venire apposta per non incontrarmi.
1: No, non dire così. Che il sale.
0: Ma questo è buono, giusto?
1: L'anima, che penso?
0: Sale.
1: Che pepe?
0: Pepe.
1: Scientifico. Apparecchio. Il servizio militare mi ha rovinato a me. Ci ho perso un po' la mano. È oro, tutto oro. La buon'anima del mio papà era il più bravo di tutti noi. Un campione. Una finestra che faccio, Giovanni.
0: Che stiamo dirli vanno a me. È una bella bottiglia di io ho fatto
1: anch'io. Ecco qua, oh, di chi è?

0: si soffoca qui. Mi manca l'aria.
1: Mia mamma mi fa schifo, ma è vero. Che maestosi che... Ma come fece mio nonno?
0: Ah, io non voglio più vedere un uomo messo.
1: Io per l'anno. Per fortuna che non ci ho messo la cipolla.
0: Io la vado a buttare in questo stato.
1: Ma sì, levamela dagli occhi, migliaia.
0: E questa da dove sono piovuta?
1: Ah, le avrà mandate mia madre. Avranno bussato, non l'abbiamo sentito. Qui cosa fai? Mica vorrei lasciarle fuori. Sono le uova della mia mamma.
0: Io non le voglio più vedere copri, almeno piacere. Oh, dai, uscire adesso.
1: E usciamo.
0: E dove andiamo?
1: Andiamo a pigliare una boccata d'aria.
2: Stava già nei campi. Ma cosa non ti reggi sulle gambe,
3: Mario? Ma che dici? Ma io sono più forte di te,
2: povere. Ma cosa fa? Accidenti però, non ti ci facevo così forte,
1: Cosa ridi?
0: Le uova.
1: Ma per carità, con la pancia che mi scoppi.
0: Se chiudo gli occhi vedo tante uova.
1: E tu non le chiudere.
0: Ma anche se apro gli occhi vedo le uova.
4: Posti i bengala. Bombardano il ponte!

0: Stai tranquilla. È finito.
1: Non mi sono pigliata paura. Tu adesso qua mi hai fatto capire tante cose, Andò. Andò, io con te voglio stare per sempre, per tutta la vita. Fosse pure un coppa alla montagna. Quanti giorni sono passati, Andò?
0: 8. No, 10.
1: 2 giorni. 2 giorni soli.
2: Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! Andò! And

0: Cosa è successo?
1: Niente, niente.
0: Come niente?
1: Niente. Niente. Io non so che cosa gli prende. Pareva tranquillo e poi diventa bianco in faccia. Gli occhi gli escono da fuori. Ieri mi ha messo due mani al collo così. Ah, quando mi ha fatto male. Sono svenuto, sono cascato per terra. E corso la gente attorno e mi hanno buttato addosso una secchia d'acqua gelata. Lui si era chiuso in cucina e non voleva uscire più. Maledetto il giorno che t'ho sposata, gridava. Ma che ne faccio io, perché? Che ce l'ho già fatta, che?

0: voglio sapere perché sono qui dentro. Lo sa o non lo sa? Io sono San Giuseppe.
1: Sì, è San Giuseppe. Oh. Lo garantisco io.

0: avanza a destra. Il secondo plotone su quest'altra a sinistra. Avete un quarto d'ora di tempo. Rompete le righe.
1: Giovanni, abbiamo un quarto d'ora. Vieni, vieni.

0: Lo conoscete?
1: Ma questo è Antonio.
0: È vivo!
1: Siamo stati insieme sul Don.
0: È vivo!
1: Forse, non lo so.
0: Ma come non lo sapete? Fermate! Non ce la faccio a camminare. Sono troppi anni che aspetto questo momento. Di incontrare qualcuno che mi parla di lui. Che l'ha visto, che l'ha conosciuto. Sente, non ce la faccio a stare in piedi. Vieni qua. Sente, è viva. Ci hai parlato. Dove l'hai visto? Dov'è che l'hai lasciato l'ultima volta? Dimmi dove l'hai lasciato.
1: Eravamo insieme.
0: Dove? Dove?
1: Laggiù, sul Don. Era gennaio, un mese infame. I russi ci avevano incastrato e noi dovevamo venire fuori a tutti i costi. Uno non se lo immagina nemmeno, signora mia, che cos'è la neve, porca miseria, se non è stato in Russia. Signora, basta sta fermi 3 minuti e te congeli. E intanto i russi ci venivano addosso da tutte le parti. L'inferno, signora mia. Siamo stati dentro l'inferno. La neve, il gelo, il vento che ti tagliava la faccia, la sete, la fame, senza dormire mai, per notti e giorni. Un inferno, signora mia.

0: te perso, maledetta. Non sei più le mani. Non sei più le mani.
1: Dove andiamo?

0: Ostia, sarei a porta, no?
1: Non ce la faccio più. È un pezzo di ghiaccio.
2: Su, su, alzati. Avanti. Cammina.
3: Allora, quando siamo usciti dalla baracca, ci siamo fatti ancora tanti e tanti chilometri nella neve.

0: Quando mi portavo mi faceva segno d'andare avanti, di non pensare a lui. E così non l'ho visto più.
1: Non l'hai visto più? E l'hai lasciato là in mezzo alla neve, senza dargli una mano. In quel freddo, sfinito.
0: E che potevo fare?
1: Ma non c'era qualcuno che poteva aiutarti? Ma che razza di gente siete?
0: Non lo so. Forse qualcuno l'avrà aiutato.
1: Siente.

0: Venite dentro. Lo faccio un po' che caffè.
1: No. Il caffè mi fa male. Non lo posso prendere.
0: Mi sono contenta di vedere di sì. Volete un po' che latte?
1: No, no.
0: Grazie. La ciliegina?
1: Oh, per carità.
0: No. Grazie. È assaltata. Sedete. Signore, è vivo.
1: Oh.
0: Io lo sento che è vivo, non è morto, no.
1: Ma se è vivo, perché non l'ha scritto mai? Né a me né a te. Perché non è ritornato insieme agli altri?
0: Io ci voglio andare. Io ci provo. Adesso si legge sui giornali che là tutto è cambiato. Stalin è morto e seppellito. Mica sarà impossibile andare là. Io ci provo. E poi pure se è impossibile io ci provo lo stesso.
1: In Russia?
0: Sì, sì, in Russia.
1: Sono passati tanti di quegli anni. Questa è l'ultima fotografia che mi ha mandato.
0: Guardate, signor, doveva sentire caldo con tutta quella roba addosso. Che dite? Un soldato coperto così non muore. È vivo.

0: Lei si deve mettere il cuore in pace, signora. Non ci sono italiani vivi in Russia.
1: Non ne ho vero. Di italiani vivi ce ne sono. Feriti, quelli che non si ricordano più di niente. E come no, succede. Io conosco uno che è venuto a Mosca a una partita di calcio. E l'ha vista uno di questi italiani. Ci ha parlato.
0: E che cosa le ha detto?
1: E che ne so, che ne so io che gli ha detto. So che è vero.
2: Madonna mia.
0: Questa lapide ricorda i suoi compatrioti. È di un poeta russo, Mikhail Svetlov. Giovane figlio di Napoli. Che cosa ti ha portato sui campi di Russia? Non eri felice sul tuo golfo natale? Io che ti incontrai presso Mosdok, pensavo al tuo Vesuvio lontano.

Tu sei italiana. Si vede benissimo dai capelli, dagli occhi, da tutto. Ma come ti vergogni a dirmi che sei italiana? Dimmi perché ti vergogni. Sienta. Io sono venuta qua a cercare mio marito. Ma non riesco a sapere se è vivo o morto.

0: tu sei italiano. Di dove sei?
1: Ero italiano, ma adesso sono russo.
0: E perché?
1: Perché? È una storia lunga. E poi non c'è un perché in certe cose. Succedono e basta.

0: No, non lo conosco. Io ero negli Alpini. Se sapessi qualcosa, giuro, te lo direi.
1: Perché non torni a casa?
0: Quale casa?

Antonio, dimenticato. Tutto dimenticato. Nome anche, capisci? E io sempre vicino, sempre fino guarito.

non ti voglio vedere più, non ti voglio vedere più, non ti voglio.

0: Ma che, hai paura?
1: No, fa freddo.
0: Passiamo in paese se vuoi.
1: Ma da quando è che porti la motocicletta?
0: Da bambino.
1: Ma che siamo, in discesa?
0: No, in pianura. Con me non c'è niente da temere, sono un asso.

0: Mannaggia. Ma tu sei pazzo.
1: Non mi ha frenato questa maledetta.
0: Ma dico io proprio dritto, dritto verso il fiume. Ma dico uno ad essere scemo. A Dostaschka.
1: Ringraziamo il cielo che non ci siamo fatti niente.
0: Io lo sapevo che non ci dovevo venire.
1: E tu mi avevi detto che non eri mai stata in motocicletta.
0: Vabbè, ma è questa la maniera.
1: Eccola qua. Tieni. Dove vai?
0: A casa e a piedi.
1: Aspetta.
0: Manca la gamba.

0: scuola del sedè.
1: Là c'era il ritratto di Antonio.
0: Sì.
1: È meglio. Meglio che sia morto.
0: Meglio pure per me. Meglio pure per voi. Meglio per tutti. Signore, viva! Ha una casa.

0: Giovanna, sono io, Antonio. Sono Antonio. Giovanna.
1: Ma dove sei?
0: Sono qui a Milano.
1: Sì, ma...
0: Giovanna. Sono venuto per te. Giovanna, quando ti posso vedere?
1: Come hai fatto a trovarmi?
0: Sono andato al paese e mi hanno dato il tuo telefono.
1: Tanto non ti voglio vedere. Non ti voglio vedere più.
0: No, no, un momento solo. Sono venuto da così lontano, scusa.
1: Anche io avevo tanto viaggiato, di giorno, di notte, poi l'ho trovato. Non fa parlare. Andò. Anche io adesso non sono più sola.
0: Stai con un altro.
1: Sì. Un operaio, sto con lui. Adesso è in fabbrica, fa il turno di notte.
2: Ehi, sta lì no a guardare, chi ha giocato? Ma che stupidità!
0: Allora non ci vediamo, parto come se non ci fossimo mai parlati. È meglio così.
1: E tanto non siamo più gli stessi né tu né io. Hai un altro. Io un altro. Basta, io senza non parlo più.
0: Allora, addio Giovanna.
1: Adiento. Addio.

0: Dai, vieni qui a giocare.
1: Tino?
0: Via, vedi, sono stupidata la testa.
1: Guarda, ho anche Dio Gigab perché mi vuole la televisione. Perché che la lì la pizzi e mi me la lasci in uno scappato.
0: Perché ti stai mia calura.
1: Ci vuole per te, guarda, mi vuole.

0: Scusi, c'è sciopero anche per i treni internazionali.
1: Dove va?
0: A Vienna.
1: Per il Brennero, domani mattina c'è un treno verso le 6.
0: Altrimenti?
1: Ma in che senso?
0: Ma ho visto che c'è un servizio di autobus.
1: Sì, ma vanno fino a Torino, Verona, Novara, Bologna. Non le conviene.

0: quel disastro con questi scioperi.
1: Guardi che c'è un servizio di autobus che sostituiscono i treni, stanno partendo.
0: Ma io non devo mica partire.
1: Ah, scusi, credevo. Ho visto che ha comprato un regalo.
0: Ah, la bambola? Ma no, è per me. Mi piacciono. A lei no?
1: Senta, non mi sa mica indicare un albergo qui vicino.
0: Ci sarebbe Gallia, ma

0: No, un alberghetto, una pensione.
1: No. Vuol venire a dormire con me? Damn.
0: Dove?
1: Qui vicino, due passi. Dendute sé? Di dove sei?
0: C'è un telefono qui.
1: Sì, è qua, vicino alla porta.

0: Antonio.
1: Sì, senti. C'è lo sciopero dei treni. Non posso partire fino a domattina. Voglio vederti un momento. Ti devo parlare. Dimmi dove sei.
0: Piazzale Ambrosio Giovagnole 42.
1: Aspetta, aspetta che scrivo. Scusa, c'è una matita qui, ti dispiace scrivere?
2: Beh, c'ho quella per gli occhi.
1: Com'è, ripeti? Piazzale Ambrosio Giovagnoli 42, scala a terzo piano, interno 8. Grazie. Senti, come si fa per avere un taxi qui?
2: Ma come un taxi? Perché? Deve via?
1: Sì.
2: Ma come? Io mi sono spugnata. Ho fin sporcato lo specchio.
1: Quanto prendi?

0: Fammi entrare un momento, vado via subito.
1: Certo, mi scusi. Mo troverò una candela, chissà dove l'ho messa. Tu sei tutto bagnato.
0: No, non è niente, no.

0: Io non ci credo ancora che tu stai qua.
1: Senti, Giovanna. Io devo spiegarti tutto.
0: Io le ho buttate a fiume. Poi ho capito che si può vivere anche senza amore.
1: È vero. Ma se sapessi cosa ho passato. Avevo davanti 1.000 chilometri di neve. Quando ho riaperto gli occhi, mi sono trovato in una casa che non conoscevo, con una donna che non avevo mai visto. Io non mi ricordavo più di niente. Per tanto tempo non mi sono ricordato più di niente.
0: Non sta disticoso, le so. Quella ti ha salvato la vita. T'ha curata, t'ha sfamato tutto quello che vuoi. Ma tu dovevi dire grazie e venirtene via. E invece sei rimasta. E ci hai fatto pure una figlia.
1: Pareva che quella casa fosse l'unica cosa sicura che avevo.
0: E ti sei legato a lei?
1: Perché? È stato come se io fossi morto. E dopo ero un altro. La morte così vicina cambia le persone, cambia i sentimenti. Non so come spiegartelo. Io, con lei, avevo trovato un po' di pace. Ma come fa uno a farlo capire? Io sono venuto qui e mi pareva che facilmente ti avrei potuto spiegare tutto. La guerra è brutta. È stato tutto così brutto, Giovanna.

0: Antonio.
1: Dormi con me. Io ti voglio ancora bene. E anche tu lo sento.
0: Come torno con te? Ma come torno con te? Come torno con te? Come torno con te?

0: bambino. Hai capito, andò?
1: Ma io non ti posso lasciare così. Ti porto via con me. Ci rifaremo una vita da qualche parte.
0: E dove mi porti con sta creatura piccola, piccola? E poi tu pure tieni una figlia. Ci mettiamo a rovina i bambini. Io e te. Amore.